0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Ede, che radio ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu? Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: La disco. L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, questa sera, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: feste da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Oh, Obi, tutto è possibile.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Bella e Monella, tutto.

0: Su Bella e Monella,
1: Yummy TV.
2: Le avete riconosciute sicuramente tutte queste sigle, i Simpson, Io sono Teppei, Sailor Moon, che successoni, visto che parlavamo di cartoni siamo sempre sul pezzo, grazie al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ritornare un pochino più giovani.
0: Gli anni in TV, tutti da cantare.
2: Eccoci qua, allora stiamo parlando, siccome il 30 luglio del 1932 usciva Flowers and Trees, il primo cartone Disney a colori, ho detto facciamo una classifica, la top 3, la classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti, e ne stanno uscendo di interessanti, sentiamo.
3: Buongiorno un cazzo.
2: Buongiorno.
3: Beh, per me al terzo posto metterei sicuramente l'Uomo Tigre.
2: Sì.
3: Al secondo posto metterei Lupin e al primo posto Sanpei, il mitico Sanpei.
2: Sanpei, che bello, anche quello lo guardavo sempre. Buongiorno Unca, mia personale classifica al terzo posto Daitan 3, innamorata del protagonista, scrive. Poi al secondo posto Yattaman e al primo hai messo terzo due volte, vabbè, Lulu tra i fiori, ogni fine puntata svelavano il significato di un fiore. Questo cartone mi manca, chissà se anche tu Elisa te li ricordi, ma sei troppo giovane. Daitan 3 probabilmente sì, anche se non era sicuramente nella rosa dei miei cartoni preferiti, ma io sono cresciuta tanto con i cartoni della Disney, quindi se dovessi fare la mia top 3 probabilmente potrei fare Alice nel Paese delle Meraviglie, Pocahontas che se la gioca con la sirenetta, al primo posto ci metto sempre La Bella e la Bestia, che è uno dei miei cartoni, anzi il mio cartone preferito. Sentiamo anche lei, buongiorno.
4: Buongiorno Unca, la mia classifica: terzo posto Lady Oscar, secondo posto Candy Candy, primo posto la mitica Pollon. Ciao da Valentina.
2: Pollon combina guai. Allora ragazzi, facciamo la vostra top 3, la classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti al 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: con Amore Immaginato su Radio Bella Manella. Stiamo parlando della classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Unca.
0: Brava.
1: Sono Monica di Treviso. La mia classifica dei cartoni animati: al terzo posto Lupin III, al secondo posto Goldrake Uforobo e al primo posto Kiss Me Lee.
0: Belli, chissimi.
2: Buongiorno Radio Bella e Monella. I cartoni che ritengo i più belli in assoluto, al di là che ce n'erano tantissimi,
0: sì,
2: è stato il terzo posto Gic Robot d'acciaio, Lady Oscar e Candy Candy. Un saluto, grazie.
0: Grazie a te, buona giornata. Poi abbiamo Alessandro, dice: per me la classifica è al primo posto Lupin, poi allo Spank e poi Tulipano Nero, che non ho mai sentito. Invece una cosa che dovete ascoltare tutti quanti è l'oroscopo per capire come andrà la giornata di oggi. Arriva il nostro Giuseppe Cheta con un proverbio per ciascuno, perché lui ne sa sicuramente. Ariete, periodo di slancio, di iniziative, segui l'istinto ma evita la fretta. Proverbio: chi va piano va sano e va lontano. Un po' scontato, Toro, stabilità e concretezza ti premiano, ma serve un pizzico di flessibilità. Il proverbio di oggi è: chi si accontenta gode. Gemelli, comunicazione al top, sfrutta le occasioni però resta coerente. Tra il dire e il fare ricorda c'è di mezzo al mare. Cancro, emozioni profonde, proteggi ciò che ami senza chiuderti troppo. Il proverbio di oggi è: casa dolce casa. Leone, sei protagonista ma ricorda di lasciare spazio anche agli altri. Proverbio per te è: chi troppo vuole nulla stringe, ricordalo. Vergine, precisione e metodo ti portano lontano, ma non essere troppo severo con te stesso. Il proverbio di oggi è: la perfezione è nemica del bene. E proseguiamo subito con la Bilancia. Equilibrio nelle relazioni è il momento di chiarire e armonizzare. Il proverbio è: il troppo storpia. Scorpione, intuito forte, segui ciò che senti però evita i sospetti inutili. Il proverbio è: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Sagittario, desiderio di libertà, desiderio di novità, però ricorda: chi non risica non rosica. Capricorno, impegno e determinazione ti portano a risultati concreti. Il proverbio per te è: chi la dura la vince. E andiamo all'Acquario, creatività e idee fuori dagli schemi, osa però resta anche un po' concreto con i piedi per terra. Il proverbio per te è: ogni testa è un piccolo mondo. Terminiamo con i Pesci, sensibilità e intuizione guidano le tue scelte, fidati del tuo cuore. Il proverbio è: al cuor non si comanda.
3: Radio Bella e Monella.

0: questa in chiusura della nostra prima ora non riesco a mettere tutti quanti i messaggi, ne leggo qualcuno. Uomo Tigre, Sanpei, Olli e Benji, questa è la terzina, sentiamo lui, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Unca, bella Monella. I cartoni che giudico migliori sono: terzo posto UFO Robot Goldrake, secondo posto Uomo Tigre, primo posto Kenshiro.
0: Qua scrivono Occhi di Gatto, Candy Candy, Lovely Sarah, un sacco di altri messaggi. Insomma, ci siamo divertiti in questa primissima ora, ma non scappate perché ce n'è un'altra e un altro argomento per voi. Tempo di un piccolo break, tempo di un caffè così per ridestarsi e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Bella disco!
7: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, questa sera, piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, 8 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista ventenne di Enego, nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua, sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il Leo City della Nazionale Mancini ammette: sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi. Ranieri, nuovo direttore tecnico: questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Questa è Breaking News di TGcom 24.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti?
3: Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

dito nella piaga apre la nostra seconda ora con me, Elisa. Ma buongiorno, meglio buongiorno un ca, o se volete buon forno un ca, visto le temperature piuttosto elevate. Là c'è un sacco di allarmismo, adesso rimarremo senza acqua, eccetera eccetera. Vabbè, noi la buttiamo un po' sui ricordi questa mattina, perché è vero che cambiano un sacco di cose, è vero che c'è la tecnologia che ci dà una mano in tantissime cose, però ci mancano forse, ci manca un po' il contatto, oppure ci manca, non so, la cartolina inviata da un luogo lontano dove scrivevi le solite cose: stiamo tutti quanti bene, va tutto bene, tutto bello, eccetera. C'era chi mandava la cartolina del posto, chi mandava quella un po' goliardica, i biglietti di auguri scritti a mano, i post-it, quelli attaccati al frigo con vado e torno, oppure ricordati di prendere il latte, queste cose qua, o le lettere quelle un pochino romantiche. Quanti ragazzi, ragazze, oggigiorno scrivono ancora i biglietti d'auguri con un pensiero personalizzato e non preso da ChatGPT o i libri delle frasi per compiacere gli altri? Quanti scrivono ancora le lettere d'amore a mano? Adesso si fa tutto via messaggio, via mail, quindi cambiano i tempi, cambiano anche le abitudini. Secondo i dati Istat, la corrispondenza cartacea in Italia è crollata ai livelli del 1926, è stata superata da tutti gli smartphone, la messaggistica istantanea, insomma tutti i mezzi tecnologici. E allora io sono curiosa di conoscere quest'oggi se c'è qualcuno di voi, se vi capita ancora ogni tanto di scrivere a mano o non so, il biglietto d'auguri personalizzato piuttosto che una lettera bella romantica, oppure la lista della spesa, o le cartoline, se le mandate ancora, cioè vi capita ancora di scrivere a mano oppure fate tutto via messaggio? 393 7366 170. Io qualche lettera ogni tanto la scrivo.

0: questa classifica dell'Istat che dice che la corrispondenza cartacea in Italia è crollata tantissimo. Hanno guardato chiaramente i livelli di corrispondenza, lettere, cartoline, biglietti d'auguri, e hanno detto siamo ai livelli del 1926. Tutto questo è stato superato perché abbiamo tutti quanti lo smartphone, quindi invece di mandare la cartolina mandiamo subito il messaggio con la foto del posto, non scriviamo più lettere al nostro lui e alla nostra lei, non inviamo più, anzi non mettiamo nemmeno più i post-it attaccati, non so, al frigo, alla parete, dicendo passa al supermercato, dando le indicazioni. Perché? Perché abbiamo la messaggistica sempre pronta, quindi addio alle cartoline. Che ecco, quella è una cosa che mi dispiace un pochino, perché la cartolina che ti arrivava dopo un po' di tempo e erano i saluti, chiaramente nessuno si metteva, penso, a scrivere proprio gli affari propri, e i biglietti di auguri scritti a mano, quelli anche, il pensiero personalizzato, oggi mancano un po' queste cose. Quindi vi sto chiedendo se voi andate un po' contro tendenza e se vi capita ancora di scrivere a mano, non so, il biglietto d'auguri con il pensiero, piuttosto che inviare magari la cartolina, o ancora se vi capita di scrivere qualche lettera carina d'amore. Sentiamo lei, perché lei lo fa ancora.
1: Elisa, io e il mio compagno ogni tanto ci scriviamo anche il bigliettino sulla tavola, sotto il piatto, la sorpresa ci sta, o sulla scrivania quando va al computer a far foto, gli metto due frasi, due parole. È bellissimo trovarsi un bigliettino, bellissimo, noi lo facciamo. Siamo tecnologici, ma facciamo anche questo.
0: Mai abbandonare le vecchie abitudini, no? Allora, è una cosa carina, no? Trovarsi magari il biglietto con il buona giornata, o con, non lo so, ti penso, anche una cosa che unisce sicuramente. Capita ancora a voi di scrivere a mano o fate tutto attraverso il messaggio, attraverso lo smartphone? 393-7366-170. Radio Bella e Monella.

0: flamenco paranoia, addio alle cartoline, quelle che si ricevevano dalle vacanze, i biglietti d'auguri, quelli scritti a mano con un pensiero personalizzato, i post-it, quelli attaccati in giro per casa, le lettere belle, romantiche, d'amore. Addio a tutte queste cose, perché si fa tutto con il computer, si fa tutto con il telefonino. E allora vi sto chiedendo se voi andate un po' in controtendenza, cioè se vi capita ancora di scrivere a mano, se fate tutto via messaggio così per comodità. E stanno arrivando diversi messaggi interessanti. Beh, Stefano il vecchino dice lettere per cartoline scritte a mano, no. Gli unici biglietti che vedo a mano sono dei fiori dei funerali. Comunque dice Celapa anche per le condoglianze, un po' che tristezza, perché manca proprio il rapporto vis-à-vis. Sono cose che vanno in parallelo, o comunque in parallelo, sì, perché da un lato abbiamo la corrispondenza che manca, dall'altro anche il rapporto proprio a tu per tu. Sentiamo.
1: Ciao, sono Elena.
0: Ciao Elena.
1: Io scrivo spesso per mio marito, e la scorsa settimana era il suo compleanno, gli ho fatto trovare in cucina una bella lettera. Penso sia una cosa molto molto carina, anche sì. Se devo lasciare soltanto un messaggino, lascio sempre il bigliettino scritto a mano, perché secondo me è molto più intimo. Ciao ciao.
0: È vero, poi è bello, è romantico. Forse noi donne siamo un pochino più attente, più legate alla scrittura. Uomini, vi capita ancora di scrivere il biglietto d'auguri a mano o una bella lettera d'amore per la vostra lei? 393 7366 170.

0: quello che le donne non dicono, ma magari scrivono, e lo fanno con carta e penna, cosa che sembra caduta in disuso, perché secondo i dati Istat la corrispondenza cartacea in Italia è crollata ai livelli del 1926. E quindi vi sto chiedendo se andate in controtendenza: biglietti d'auguri, lettere, le cartoline, magari qualcuno le invia ancora perché sono ancora in vendita. Vi capita di scrivere a mano oppure fate tutto via messaggio, così per comodità, per velocità? 393 7366 170. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Bella Disco.
19: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
20: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. è un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, sì. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Tre successi tutti da cantare: Righeira con Vamos a la Playa, Mara Sattei con Piango in discoteca, ti prego no, e il Bundabash e Paola Chiara con Lambada. Oh, che meraviglia!
0: Bella e Monella.
1: Stiamo parlando di corrispondenza, perché secondo i dati Istat la corrispondenza cartacea in Italia è crollata totalmente. Io vi sto chiedendo se voi invece andate in controtendenza, cioè magari se scrivete ancora il biglietto d'auguri bello a mano col pensiero personalizzato, non con ChatGPT chiaramente, se scrivete ancora magari qualche lettera, qualche biglietto che appendete in giro per casa con le indicazioni su che cosa fare. Stanno arrivando diversi messaggi, per esempio Luca allo stradino di Carlo dice: beh, io Eli ho una lavagnetta che, a parte le due frasi dedicate a mia moglie e mia figlia che sono scritte lì fisse, io in quella lavagnetta mi segno le scadenze, le date delle ferie e quindi le scrivo chiaramente a penna a mano. Rossana dice: beh, con il fidanzato di una volta, quello giovane, ci mettavamo i biglietti TVB, ti aspetto con tutti i cuori.

0: che bello, un po' di romanticismo, come il nostro argomento. Biglietti d'auguri, lettere scritte ancora a mano, sentiamo.
1: Ciao Elisa, ciao. Io sono rimasta come una scema quando sistemando i vestiti di mio figlio ho trovato una montagna di bigliettini scritti a mano, sia dall'inciuccetta di turno ma anche da altre ragazzine che gli fanno i complimenti.

0: rimasta benissimo e malissimo andando a scoprire che questi adolescenti ancora comunque i bigliettini se li scrivono.
1: Che bello,
0: carino.
1: Sì.
0: Io lettere e bigliettini no, però ancora impazzisco per le cartoline che cerco sempre di inviare e che spero sempre qualcuno me le mandi. Quelle mi spaiacciano da morire. Ciao, buona giornata.
1: Sì, ma dicevo, da importanza al gesto. Io poi li conservo tutti quanti, cioè una scatola dove ci sono tutti i bigliettini, perché mio nonno ha sempre scritto i biglietti per ogni nipote personalizzati per gli auguri di compleanno, di Natale. E poi io sono quella che c'è una persona che mi manda sempre gli auguri di compleanno, di Natale, scrivendo delle frasi bellissime. Io aspetto, va bene il regalo, però quello è un plus secondo me. Una cosa invece bella che potreste fare è andare a un concerto. Certo, noi vi aggiudichiamo i biglietti.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Giochiamo con il concerto di Ernia che si tiene fra pochissimo, sabato 1 agosto, in occasione del Festival di Maiano. Quindi siamo a Maiano in Friuli Venezia Giulia. Vediamo la possibilità di assistere al concerto di Ernia. Ripeto, sabato 1 agosto, quindi sabato di questa settimana. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Al mio via, al 393-736-6170, dovete inviare un messaggio audio in cui dite: vado io al concerto di Ernia. Siete pronti? 3, 2, 1, via.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: giudicato con Notte di mezz'estate, abbiamo giudicato anche i biglietti Giovanni e anche Melissa, che si sono aggiudicati il concerto di Ernia che si terrà sabato 1° agosto, quindi inaugurazione di questo mese in musica. Allora, stiamo parlando di corrispondenza, biglietti d'auguri, lettere, cartoline, tutte quelle cose che si scrivevano a mano, che adesso si scrivono sempre meno, e quindi vi stavo chiedendo se vi capita ancora di scrivere a mano o se fate tutto attraverso i messaggi, attraverso il computer, lo smartphone. Per fortuna c'è qualcuno che non ha perso le buone abitudini.
1: Buongiorno Unca e buongiorno a tutti. I bigliettini di auguri di Natale, delle ricorrenze, assolutamente a mano.
0: Brava.
1: E con una dedica personalizzata. Pensa che scrivo a mano anche le etichette da mettere sulla marmellata che faccio in casa o i bigliettini se regalo qualcosa a qualcuno. C'è sempre l'accompagnamento del bigliettino scritto a mano, anche una cosa semplice. Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, buona giornata. Mi stanno arrivando un sacco di foto da parte di Alessandro da Eraclea con i bigliettini che costruisce lui. Li disegna in base alle caratteristiche del festeggiato, fa una sorta di caricatura, ce ne sono in bianco e nero, ce ne sono a colori, li disegna e poi scrive delle frasi. Beh, una bellissima idea questa, perché è un biglietto personalizzato, tra l'altro sei bravissimo a disegnare, lascia che ti dica questo. Voi invece ancora qualche minuto, biglietti d'auguri, lettere, post-it attaccati magari sul frigo di casa con delle indicazioni, scrivete ancora a mano?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

eccoci qua. Allora, un sacco di messaggi che stanno continuando ad arrivare sulla corrispondenza. Per esempio, Vanessa, traduco io perché il messaggio è molto lungo. Vanessa, insieme alla sua compagna, hanno sempre basato la loro relazione su questi testi, queste lettere scritte, questi messaggi scritti che poi conservano. Anch'io ho la scatola, dicevo, con tutti i biglietti scritti a mano, conservati nel corso degli anni, e ogni tanto dico: Elisa, quando sarai più vecchia tirerai fuori quella scatola, li leggerai tutti quanti un'altra volta. Vabbè, detto questo, chiudiamo la puntata. Fra pochissimo arriva Monica, io rimango. A fra poco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Radio Bella e Monella.

0: minuto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI. Il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz. È una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, e associazione per delinquere, scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Questa è la breaking news di TGCom24.

0: 100 Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutti.

0: signor Lauro Achille, la città degli angeli. Buongiorno ragazzi, buon giovedì il 30 di luglio. Eccoci qua, Elisa Nadè, Monica Morgan anche oggi a farvi compagnia.
1: Come sempre. Allora, oggi è la giornata internazionale dell'amicizia.
0: Oh,
1: è anche la
0: bello.
1: Nostra giornata, Monica.
0: Sì, ma che meraviglia.
1: Abbiamo portato una torta?
0: No,
1: brioche,
0: non lo sapevamo.
1: Cose? Non lo sapevamo, è vero. L'abbiamo letto sul giornale. E viene celebrata sempre il 30 luglio, è stata istituita dall'ONU nel 2011 per promuovere in realtà l'amicizia tra popoli, culture, individui, perché l'amicizia crea pace, dialogo, rispetto reciproco, insomma tutti questi buoni propositi che ogni tanto ci lasciamo indietro.
0: Ci perdiamo per strada. L'iniziativa punta anche a coinvolgere i giovani nella diffusione di valori come la comprensione della diversità, la non violenza, insomma tante cose importanti. Allora oggi volevamo chiedervi di tornare un po' indietro con la memoria.
1: Perché tutti abbiamo avuto un primo amico.
0: Sì.
1: Quello dell'asilo, quello delle scuole elementari, era il nostro compagno di giochi preferito, quello a cui confidavamo tutte quante le cose, anche i primi amori.
0: E allora è arrivato il momento per voi oggi di mandare un messaggio al vostro primo, alla vostra prima amico o amica. Quindi facciamo finta che sappiate che vi sta ascoltando in questo momento. Mandate il vostro messaggio a questa persona. Siamo qua noi per ripeterlo, magari vi sentirà, chi può dirlo.
1: Certo.
0: Potrebbe essere.
1: Lo faremo anche noi dopo.
0: Sì, 393 73 66 170 il numero a cui mandare i vostri messaggi.

0: messaggio per il vostro primo, la vostra prima amico o amica, insomma il primo della vostra vita. L'avete mai più visto? Vi siete persi di vista? Volete mandare un messaggio? Oggi noi qua siamo un po' le postine di Ceposta per Belle Monella, capito?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì.
1: Allora Erika scrive: ciao Stefania, sono passati tanti anni da quando ci siamo viste l'ultima volta, ma credo non potrò mai dimenticarti. Ci siamo conosciute all'asilo il primo giorno e da allora siamo sempre state inseparabili per 14 anni, 14 meravigliosi anni dove ci siamo confidate tutto, dai primi amori ai problemi in famiglia. Abbiamo condiviso anche il grande dolore della perdita del tuo papà. Ancora fatico a crederci che per colpa di un ragazzo ci siamo allontanate. Mio fratello ti ha rivista da poco e mi ha detto che hai due bellissimi bambini, ma che il tuo sguardo è spento. So che è impossibile che tu possa ascoltare questo messaggio, ma credimi che sei sempre nel mio cuore nonostante tutto. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre, anche se non lo saprai mai.
0: Mamma mia ragazzi, che messaggio importante, cavoli. Sì. Vi siete impegnati stamattina. Allora aspettiamo anche gli altri messaggi per il vostro primo, la vostra prima amica, e anche i messaggi vocali in cui cantate un pezzettino di quella canzone che volete ascoltare stamattina, perché c'è il momento della canzone che fa. Mandateli via WhatsApp o Telegram, il numero è sempre lo stesso: 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Sei così bambino, ed io così maturo, che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, oggi giornata internazionale dell'amicizia. Allora, avete un messaggio per il vostro primo, più grande, insomma, amico o amica? Oggi qui c'è posta per Belle Monella, ci facciamo noi portavoci.
1: Sentiamo.
2: Ciao Belle Monella, anch'io ho un'amica che ci siamo conosciute alle elementari, siamo state amiche alle medie anche se non eravamo nella stessa sezione. Siamo state amiche fino a quando ci siamo sposate, abbiamo condiviso prime amori, discoteche, feste, anni bellissimi che ancora adesso quando mi sento certe canzoni che hanno accompagnato quegli anni mi emozionano, mi fanno tornare indietro nel tempo. Poi ci siamo perse di vista quando ci siamo sposate perché purtroppo la distanza e quant'altro, però di recente per caso ci siamo riviste ed è stato come se non fosse passato neanche un giorno, cioè siamo tornati indietro negli anni ed è stato veramente bello perché l'amicizia è una cosa che riempie il cuore. Grazie a tutti, ciao da Roberta.
1: Ma che bel messaggio anche
0: questo.
1: Che si è
0: pure un po' commossa,
1: sì.
0: Roberta, verso la fine, o no? Mi sembrava un po'
1: un pochino.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: La versione originale di America di Gianna Nannini. Si parla di amicizie oggi, Bella e Monella.
1: Esattamente, il vostro primo amico, la prima amica dell'asilo, delle elementari. Lasciate un messaggio, non so, un ricordo di qualcosa che facevate insieme, oppure ricordo se o un qualcosa che vorreste dirgli a distanza di tantissimi anni.
2: Radio Bella e Monella.
3: L'estate tutta da cantare.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
17: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
18: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Bella disco.
22: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, questa sera.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: i tre super successi. Toto Cutugno e Martin Solveig con Italiano Intoxicated, Clara con Origami all'alba e Stefano Lentino con Omar Four.
1: Che non sentivamo da un pezzo, ce la siamo cantata anche molto volentieri. Grazie Antonella Cerri.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: È il romanticismo che aleggia, i vecchi ricordi.
1: Ragazzi, mamma mia, cosa non è venuto fuori? Sentiamo lei.
0: Buongiorno.
3: Ciao Radio Bella Monella, io ho un'amica dal primo giorno di asilo e il suo papà veniva a prendersi col pulmino, siamo sempre state grandi amiche dal primo giorno, abbiamo fatto elementari, medie e un anno di superiori.

0: migliori amiche.
1: Ma è bello anche dopo tanti anni, no? Poi lei, il messaggio andava avanti, diceva insomma sono 60 anni che siamo amiche, 60 anni ancora si sentono sempre anche se una vive dall'altra parte del mondo.
2: Questa è vera amicizia.
1: Brave ragazze.
3: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: primo più grande amico o amica che avete avuto nella vita, oggi facciamo un po' le postine di C'è Posta per Belle Monella.
1: Sì, ci piace. Tu hai ancora rapporti con il tuo primo amico o amica?
0: Allora, la mia primissimissima amica, la Michela, che ho poi visto per molto tempo. Adesso viviamo nello stesso quartiere, che non è dove abitavamo una volta.
1: Sì.
0: Però anche lei ha 3 figli, ma lei è una sportiva, è anche appassionata d'arte. Insomma, ci sei rivista in qualche occasione, non ci sentiamo spesso, ma ci siamo reincrociate. Poi c'è un'altra mia amica, Elena, quella delle medie, che lei l'ho un po' più persa di vista. Ci sono quelle che ho visto ieri sera, che sono quelle delle superiori, una manica di sciroccate, non ce n'è una di a posto. Infatti io mi domandavo, dicevo, ma è che siamo invecchiate, che siamo tutte fuori di testa? O siamo sempre state un po' così? Non so, vi è mai capitato di vedere le vostre amiche, i vostri amici di quando eravate giovani e pensare, guarda che manica di scappati di casa, ma è colpa dell'età o siamo sempre stati così?
1: Ah, per me la seconda. Siete sempre stati così.
0: Così. Ecco, e tu?
1: No, io sì, cioè ho avuto delle amicizie, alcune le vedo in paese, perché poi io abito in un paese piccolino, alcune le ho perse di vista. Ecco, la mia amica storica delle superiori non ci vediamo più, ma so che lei ha un figlio, così, anzi la saluto, Erika, se magari sta ascoltando. Ecco.
0: Vedi, le salutiamo tutte quelle che ci conoscono, che ci stanno ascoltando, un po' come i programmi di una volta in televisione, che ma siete qualcuno, tutti quelli che mi conoscono, ok?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: persi, con un attimo ancora siamo quasi in chiusura di questa puntata. Si parla di amicizie lunghissime.
1: E cioè, ragazzi, la nostra amicizia dura da 56 anni. Eravamo in
0: asilo.
1: In asilo, ecco, ok. Dopo vicine di casa, adesso siamo lontane, ma sempre vicine, vicine di cuore, capito? Oggi è stata la prima a farmi gli auguri per il mio compleanno.
0: Auguri!
1: E noi siamo, non so, sui secondi, terzi, sì, auguri, auguri.
0: Auguri, comunque ti chiami perché non ti sei firmata. Firmata. Non lo sappiamo come ti chiami. Buon compleanno comunque.
1: Monica.
0: Auguri, Monica.
2: 73 66 170 è il numero per interagire.

0: c'è posto per Bella e Monella?
1: Sì, un po' ci siamo commosse, un po' di romanticismo c'era, un po' di buoni sentimenti che non mancano mai.
0: Adesso vorremmo un postino in bicicletta alto 1,90 m, sì, se possibile sui 30 anni.
1: Con degli addominali.
0: Sì, ecco, se ce lo mandate, grazie. Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Estate. Bella e Monella. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Bella e Monella.
2: Eri pazza di me, poi cos'è successo amore? 100.000 dediche.
1: Radio Bella e Monella.
3: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
1: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
4: le 10:02.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno dalla redazione, ben ritrovati, ecco gli ultimi aggiornamenti. Il Consiglio regionale ha approvato l'assestamento tecnico di bilancio, tutti gli indicatori per il Veneto sono positivi. L'assessore al bilancio Filippo Giacinti.
9: Un risultato che conferma conti solidi e risorse gestite con responsabilità, grazie a una costante razionalizzazione della spesa, mantenendo i costi di funzionamento del personale tra i più bassi d'Italia e garantendo servizi di qualità. La regione paga mediamente i propri fornitori con 18 giorni di anticipo rispetto alle scadenze di legge. Il Veneto continua inoltre a distinguersi per essere la prima regione italiana per indice di qualità istituzionale, livelli essenziali di assistenza e con la più bassa pressione fiscale d'Italia.
10: Treviso si candida a diventare città patrimonio UNESCO. L'annuncio è arrivato al termine dell'inaugurazione del restauro conservativo che ha riqualificato ben 70.000 metri quadrati di cinta muraria intorno alla città. Si tratta del più importante intervento di recupero mai realizzato, durato 2 anni di lavori e costato quasi 7 milioni, raccolti in gran parte con fondi del PNRR.
8: In Veneto sono stati segnalati altri 2 casi di dengue, uno a Portogruaro, l'altro a Verona. In entrambi i casi è stata avviata la disinfestazione.
10: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
11: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Bella e Monella, tutta da...

0: Baci con maledetto me, le 18 minuti di Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi nello spazio di quest'ora. Tra poco diamo un'occhiata e si parla di viaggi oggi, le notizie di oggi, soprattutto le destinazioni vicine dove trovare cose incredibili, relativamente vicine nel caso di oggi. Tra poco vi dico di che posto bellissimo parliamo. Prima però, se volete ascoltare una canzone, è il vostro momento, non dovete fare altro che mandare un messaggio vocale in cui chiederla via WhatsApp o via Telegram, il numero è lo stesso, 393 7366 170. Fatelo anche subito.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: Dolce Nera con Epopea. Dolce Nera che sarà sul palco della nostra notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto siamo a Jesolo Lido in piazza Torino con tanti grandi nomi. Tra poco parliamo del cast completo di questo bellissimo appuntamento che vi ricordo essere anche gratuito. Quindi giovedì prossimo, tra una settimana, il 6 di agosto, l'appuntamento live è con noi di Bella e Monella. La notte tutta da cantare sarà a Jesolo Lido in piazza Torino. Ma parliamo di posti belli da vedere. Se vi piacciono le altalene, quelle un po' impegnative, potreste andare a fare una bellissima gita in Svizzera. Dovete andarvi a cercare le Alpi Vodesi, dove c'è un'altalena gigantesca di 12 metri dove potete guardare il vostro panorama preferito, questo che peraltro è bellissimo, volando a 2110 metri di altitudine. Non dovete soffrire di vertigini, questa è una cosa importante. Ci sono una serie di regole per accedere a questa altalena che tra poco vi raccontiamo. Voi continuate a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Giulie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Allora ragazzi, che spettacolo questa, se non soffrite chiaramente di vertigini, questa altalena che si trova in Svizzera. Volete fare una gita fuori porta un po' spettacolare d'estate? Avete la possibilità di andare fino in Svizzera, abbiamo detto la zona, per essere precisi darvi due coordinate se volete essere insomma protagonisti di questa esperienza, è quella delle Alpi Vodesi sulla cima del Grand Chamosser a Villard-Grion-Diablette. Lì c'è questa gigantesca altalena di 12 metri, tu voli a 2110 metri di altitudine, praticamente è un aggeggio di metallo a forma diciamo di V doppio, no? C'è questa cosa che dove puoi salire in tre persone al massimo, c'è il manubrio, cinghie di sicurezza, insomma il sistema tutto di cavi e quant'altro, c'è l'operatore, non è che sali su e vai tu a volare nel vuoto, insomma c'è tutta una regola, sali con la funivia, si arriva là sopra con la funivia, quella che usano d'inverno per sciare, arrivi lì, a un certo punto praticamente quando stai volando e giri, arrivi in alto, si sgancia e tu giri come se tu volassi. Adesso spiegarvela è difficile, più facile vedere un video. Comunque a un certo punto vai, no? Come con l'altalena, parti 1, 2, 3, quando arrivi a fare una bella, un bel volo avanti e indietro, fai anche un giro come se tu stessi volando, insomma un'esperienza incredibile nella Svizzera occidentale sul Grand Chamosser. Se siete curiosi di andarvela a vedere, googolate quello, potreste essere insomma i protagonisti di questa esperienza. Eventualmente raga, fatemi sapere come andate e mandatemi un video che sono curiosa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Bella e Monella, sono Davide da Piazzola sul Brenta.
0: Ciao Davide.
2: Vorrei sentire la canzone che fa pioggia io sarò a toglierti la sete, vento ti alzerò per asciugarti bene. Grazie, buona giornata.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome? E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: È quando suona la sveglia
15: che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso
18: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: quanta gente che gioca con noi, quanta gente che vuole andare all'acqua estate di Noale per fare il bagnetto e ovviamente per passare una giornata diversa, una giornata di divertimento.
1: Esatto, Dami, dobbiamo fare un saluto, c'è chi ci ascolta da Parma,
0: ciao.
1: Quindi salutiamo Gianluca e salutiamo tutti quelli che stanno giocando al 393-7366-170, perché le parole di oggi sono motori, sicurezza, personale, percorso e vino.
0: Sì, sì, sì, è vero, sono queste le parole. Andiamo un po' a leggere le risposte. C'è chi gioca con la parola carta. No, risposta
1: non
0: sbagliata.
2: La parola misteriosa, secondo me, è casco, perché casco. Ci sta con tutte.
1: Vabbè, allora.
0: Se ci sta con tutto,
1: brava.
0: Non è casco.
1: No, non è vero,
0: brava.
1: Ti prendiamo in giro. Poi, buongiorno ragazzi, la parola misteriosa di oggi potrebbe essere strada. Saluti da Udine, Francesco.
0: Ciao, ciao. C'è chi gioca con cambio, chi gioca con gradi. No, risposta sbagliata. C'è chi dice rosso.
1: No.
0: Relativo. Ogni
1: senza
0: macchia
1: d'amore
0: quale
1: so
0: dentro di me.
1: Basta.
0: No, e poi dice la gran solitudine. Musica! No, stiamo sempre giocando.
1: C'è chi dice etichetta. No, non è etichetta.
3: Ciao, la parola può essere capo, Andrea Vittorio.
1: Come? Aspetta che risentiamo un attimo, abbassa un secondo. Prova.
3: Ciao, la parola può essere capo, Andrea Vittorio.
0: No, vuole un amaro del capo.
1: Ah, un amaro del capo.
0: Va bene, ragazzi, oggi comunque è simpaticissimo. Mamma mia.
1: Non so. Sentiamo il caldo probabilmente. Salutiamo anche Sabrina che dice potrebbe essere percorso. No ragazzi, no, le ripetiamo, siamo fuori tempo. Motori, sicurezza, personale, percorso e vino. Radio Bella e Monella.

0: I Negramaro con Nuvole e Lenzuola qui su Radio Belle Monella. Lo sapete, stiamo giocando con voi al 393 7366 170.
1: Ripetiamo le parole: motori, sicurezza, personale, percorso e vino.
0: Tanti che avete giocato, tanti che avete risposto, ma lo sapete, c'è una regola: vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Andiamo a leggere ancora qualcuno di voi. C'è chi gioca con regola, c'è chi dice potrebbe essere corso, Chiara, no, etichetta,
1: no.
0: Sono delle signorine, no, Max, Super Max,
1: Super Max.
0: No, mi dispiace. Allora, poi vediamo, i miei due figli sarebbero felicissimi di andarci se la parola è giusta. La loro parola è controllo.
1: No, ragazzi, anche perché non hanno indovinato in tantissimi.
0: Però posso dire che non è carino che ci fanno sentire in colpa così. Ci fanno,
1: perché
0: fanno
1: usano i bambini.
0: Non vale.
1: La parola di oggi era esperto.
0: Sì, perché un esperto in motori, l'esperto in sicurezza, un esperto, un personale esperto,
1: sì.
0: Il percorso esperto, che ne so, tipo in montagna,
1: esatto.
0: O quando si fanno le piste da sci, no?
1: Sì.
0: Un esperto di vino. Chi sarà la più veloce? È una signorina, si chiama Sara e ci ascolta da Treviso. Complimenti!
1: Brava Sara, tu puoi andare ad acquestate annuale con chi vuoi a sguazzare a nome di Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Bella disco!
8: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13 in punto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno dalla redazione. Il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, è tornato sulla vicenda del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, indagato per simulazione di reato perché avrebbe simulato gli episodi intimidatori che nei mesi scorsi lo avevano visto come presunta vittima. Il religioso ha detto al giovane: ti perdono, rialzati e se hai bisogno chiamami.
4: Il questore di Padova ha disposto l'intensificazione dei controlli al quartiere Arcella, servizi ad alto impatto con equipaggi e unità cinofile della polizia, valorizzando anche le segnalazioni dei cittadini. Da inizio luglio sono stati 13 servizi straordinari di prevenzione, vigilanza e controllo.
3: La procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 appartenenti a un sodalizio criminale dedito a truffe ed estorsioni. Sono oltre 1200 le vittime finora accertate, in particolare anziani, residenti anche in provincia di Treviso. I provvedimenti giungono al termine delle indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova.
4: Oggi sul Veneto allerta gialla per il rischio di ondate di calore, disagio intenso sulle zone pedemontane, pianeggianti e costiere, in estensione anche su quelle montane, possibile instabilità sui rilievi con rovescio temporali.
3: È tutto, a più tardi.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Acqua, acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
3: Bella e Monella, tutta

0: grazie come sempre per giocare in tantissimi, per dimostrarci un super affetto. Siete tanti a voler andare ovviamente agli eventi, ai concerti, in questo caso i parchi acquatici. Cerchiamo di accontentarvi il più possibile, però insomma dovete metterci anche un po' del vostro, ecco.
1: Esatto, oggi parliamo di quel fenomeno che capita quando abbiamo una canzone bloccata in testa, una canzone che continuiamo a cantare.
0: Ah, quando la canticchi.
1: Sì, continui a cantarla tutto il giorno prima di andare a letto, quando sei in macchina.
0: Beh, secondo me questa ti viene un po' da cantarla.
1: Non un canto d'amore che mi dedicherai. Bellissima questa canzone.
0: Basta.
1: Ok, bellissimo. Perché hai fatto silenzio?
0: Non lo so, pensavo dovessi andare avanti.
1: No, è bellissima questa canzone.
0: Allora, succede al mattino, in doccia, mentre cammini per strada, mentre siete in macchina tante volte anche, magari avete, non lo so, la radio spenta e siete lì che canticchiate, succede. E questa cosa si chiama Earworm,
1: che è questo fenomeno molto studiato dalla psicologia cognitiva. Allora, gli esperti lo definiscono involuntary musical imagery.
0: Ma perché bisogna sempre dire in inglese le cose?
1: Allora, comunque sono delle immagini musicali involontarie che riaffiorano senza alcuno sforzo cosciente, quindi non è una cosa che noi possiamo controllare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzi.
1: Ciao.
0: Senza musica che vita di merda sarebbe.
1: Dillo.
0: Cioè io quando salgo in camion, in macchina, se deve accendersi automaticamente la radio, non esiste. Quando vado via in macchina invece con mia figlia, no, non si può ascoltare musica. Ma porco
2: veramente?
0: Voglia, dico, ma se non ti piace la radio, non ti piace la musica che fanno per radio, metti sulla tua playlist, ostia, niente da fare, silenzio assoluto. Due coglioni così,
1: allora,
0: musica e vita la musica, ostia.
1: Allora, mio nonno, a meno che, e poi pensa tante volte i destini della vita, cioè mio nonno ascoltava Radio Bella e Monella quando mi portava a scuola la mattina, quindi io senza saperlo ascoltavo la Paola la mattina.
2: Bellissimo,
1: incredibile.
2: Bellissimo.
1: E va bene, e lui ascoltava Radio Bella e Monella perché una volta facevano tutte le telecronache di tante partite, cioè quindi non solo delle squadre di cui erano media partner, ma circa di tutto il campionato di Serie A, e quindi ascoltava sempre Bella e Monella. Quando però non c'erano le partite, silenzio. Lui non voleva sentire
2: solo cose sportive.
1: Esatto.
2: Va bene, torniamo all'argomento, insomma, che si chiama Earworm. Praticamente il nostro cervello elabora la memoria musicale e la consolida talmente tanto che le informazioni diventano quasi familiari. Quando noi vogliamo stare in un momento chill, basta, ci viene fuori sta canzone.
1: Comunque non capisco perché tutti questi studi li devono fare sempre nei posti stranieri. Ma amici italiani, ma perché non le studiamo anche noi,
2: perché,
1: queste
2: esatto,
1: cose?
2: Perché non dicono dell'Università di Napoli? Radio Bella e Monella.

0: Ben Clemont, Serena Brancale, i The Colors, tutti quanti insieme con Partenope. Noi si parla di questo earworm, ma come ci si può liberare da un earworm?
1: Ci sono delle strategie. Allora, alcune persone trovano utile ascoltare il brano completo. Quindi,
0: se io ho in testa quella canzone, poi la devo ascoltare effettivamente.
1: Esatto, ti devi concentrare in realtà su un'altra attività o lasciare che il motivo scompaia da solo.
0: Ok.
1: In alternativa, ti puoi dedicare a un'altra attività che richieda concentrazione oppure sostituire il ritornello con un'altra melodia.
0: Quindi potresti iniziare a parlare con la tua ragazza o col tuo ragazzo, che è comunque una cosa che porta tanta concentrazione.
1: Dicono che comunque l'earworm sia innocuo, ovvio. Cioè tu passi, quanto può durare? 2-3 giorni, basta.
0: Però è proprio un bel termine, posso dire.
1: Earworm
0: Dovrebbe essere globalizzato, nel senso, ma ti va di fare un earworm?
1: Ma non si può fare, è una cosa solo tua. Però la potresti condividere. Cioè, ciao, ma sai che ho tutto il giorno in testa pesto di Calcutta, per esempio?
0: È un termine tanto facile da dire quanto bello, secondo me.
1: Earworm.
0: Ma oggi
1: hai fatto earworm? Ti è capitata una situazione di earworm?
2: Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questo è il titolo della canzone che state sentendo in diretta. Domandina, qual è la vostra earworm del momento? Cioè, qual è quella canzone che state continuando a canticchiare magari da questa mattina?
1: Che poi Radio Bella Monella è fondata su canzoni tutte da cantare, quindi ogni canzone che passa noi potremmo creare un earworm.
0: Qual è la prima canzone che ti chiedono di canticchiare? Ti dico, cantami una canzone, qual è la prima che ti viene in mente sempre?
1: E cominciano le ferie quando torna mio paese. Italiana, sì.
0: Mamma mia.
1: Italiana sì,
0: io
1: adesso.
0: Io è sempre una.
1: Ma deve essere di adesso,
0: no,
1: dai.
0: Io quella che canticchio sempre è svegliarsi la...

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Monico, la spiaggia è... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Ma che è Antonello Cerri? Sì, ma che è Italiamo? Sì, è la pillolina.
1: Avresti mai pensato di sentire un mashup tra Alba Chiara e Avicii con Alba Levels? Poi c'era anche Achille Lauro con 1990 e Annalisa con Medusa con 10, il mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parlava di canzoni e in modo specifico di earworm, quando avete quella canzone in testa che state canticchiando. Allora vi abbiamo un po' chiesto al 393-7366-170 di dirci qualche titolo, e sono tanti.
1: Allora, c'è una canzone che viene sempre in mente a Paolo e dice: per me ogni volta che sento azzurro vado avanti tutto il giorno a canticchiarla.
0: Azzurro,
1: il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
0: Saluti a Paolo Zippo, allora.
1: Ciao.
0: Poi cosa c'è? Vabbè, Alba Chiara che abbiamo appena ascoltato, sì. Ovviamente è venuta in testa a tanti ragazzi che ci hanno scritto qui su Radio Bella Monella. E poi c'è ovviamente la migliore, quando soprattutto si è a San Siro a
1: sentirla. O quando arrivano i turisti. Io mi sono resa conto, cantando in questo villaggio, tutti americani, inglesi della Repubblica Ceca,
0: è uno status italiano.
1: Could you please sing Sarà perché ti amo?
0: E là i soldi invece poi li prende Pupo, giusto?
1: No, Pupo. I ricchi e poveri.
0: Ma l'ha scritta Pupo quella.
1: Sarà perché ti amo?
0: L'ha scritta Pupo.
1: Io penso sia che... Allora, è dei ricchi e poveri.
0: È dei ricchi e poveri, sì, ma l'ha scritta Pupo. Vediamo. Vai a vedere, vai a vedere.

0: E si parla di zizzetta all'aria libera, ognuno può dire la propria, ecco.
1: Sì, dice lei: ciao ragazzi, allora i concerti di Vasco sulla canzone Rewind, le donne che si tolgono il reggiseno davanti a 80.000 persone sono tutte da arrestare. Ciao da Luca, lo stradino di Caorle.
0: Ciao,
1: stasera a Porto Santa Margherita.
0: Bene, bene, allora ci vediamo, bravo.
1: Dovrei passare anch'io una certa, quindi vi vengo a salutare.
0: Ma scusa,
1: ragione.
0: Adesso una domanda, anche perché ci stavamo chiedendo.

0: dicendo perché ridi? Dai, perché ridi?
1: Dai, dimmi.
0: Dimmi perché ridi.
1: Perché stai, mi stai per chiedere una cosa.
0: Cosa? Vediamo se sei.
1: Se io mi metto in topless.
0: No, se tu questa sera verrai con le zizzette al volo, no, a salutarci. No, no. Perché, scusa, fa caldo.
1: Beh, io perché devo venire con le zizzette?
0: No, la domanda è perché non venire con le zizzette libere?
1: Perché poi tutto il pubblico che hai davanti al palco si sposterebbe.
0: E dove andrebbe?
1: Dove sono io.
0: Ah, ok, beh, me ne sembra parte della famiglia. Fai di Bella Monella.
1: Certo, ma non salirò sul palco, dai.
0: Non vuoi mettere queste due zizzette così all'aria?
1: No.
0: Vabbè, è un peccato, posso dire.
1: No,
0: le cose belle.
1: È soggettivo.
0: I napoletani dicono le cose belle e sanno fa vedere. Che ridi, ancora che ride, vabbè, vabbè.
1: Ma l'hai detto veramente?
0: L'ho detto veramente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: ragazzi, ma qua state un attimo impazzendo. Vedi che vi parte sempre la sciabarabba sbagliata, eh? No, adesso stanno arrivando foto di zizze.
1: Ma non è vero.
0: Ma non si fa.
1: Non fidatevi di Damiano.
0: A parte che sì, io sono fidanzato numero uno.
1: Sì,
0: numero due,
1: bene,
0: effettivamente, scusate, siete liberi di mandare quello che volete. Continuate
1: Dai.
0: A mandare le foto delle vostre zizze.
1: Allora, ragazzi, la signora di prima, dice lei, che si è scandalizzata e ha precisato i dettagli della notizia, ha paura che passi il marito e veda le zinne all'aria di questa povera donna che magari tribola tutto l'anno e per due ore che si è rilassata ha pure preso parole. Che vergogna! E poi vanno in chiesa, in primo banco, perché sono così santi. Ma per favore, viva le minne!
0: Viva le minne sempre!
1: Sottolinea che è una portatrice seriale di una quinta.
0: Di?
1: Una quinta.
0: A quinta di tetta, lei?
1: Certo.
0: Allora, ripeto, possiamo vederle.
1: Comunque è vero, le persone che si scandalizzano, che sono bigotte, che sono chiuse, intanto perché non vanno in giro per il mondo.
0: Ma bigotte è un termine che non mi piace, ognuno ha le sue preferenze.
1: No, semplicemente vai a limitare la libertà degli altri, questo è essere bigotti, semplicemente.
0: Secondo me no, ognuno ha le sue preferenze, ci sta, il mondo è bello perché è vario e il mondo è bello perché ci sono le zizze di fuori.
1: Ma il mondo è bello se nessuno critica quello che fai, cioè quando io sono libera di fare quello che voglio e non vado a intaccare la tua di libertà, che problemi hai?
0: Vabbè, magari un consiglio.
1: Ma consiglio di cosa?
0: Di tenere le zizze a casa. Ciao ragazzi! Bella e monella, tutta
2: da cantare. Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora, le 15 in punto.
7: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
8: Oggi vi portiamo nell'area metropolitana di Roma, siamo esattamente a Bracciano. Benvenuto al titolare di C'è Porta e Porta, Simone Pilia.
9: Salve, buonasera.
8: Allora Pilia, vogliamo raccontare la storia di C'è Porta e Porta?
9: Sì, allora nulla, diciamo, l'azienda è un'eredità di mio padre, tutto questo è partito 30 anni fa e io sono subentrato in 10 anni. Noi diciamo eravamo importatori lavoratori di legno dall'estero, Guatemala, Indonesia, portavamo materiale, un legno di qualità, e avevamo un centro di lavoro alla quale producevamo insomma porte da interno. E diciamo da 10 anni a questa parte, da quando sono entrato io, ho voluto diciamo ampliare un pochino più nel settore anche come vendita di porte, di finestre, zanzariere, pergotende, comunque ampliarmi nel settore dell'edilizia, ecco, per capire.
8: Ecco, diciamo che siete una sorta di general contractor per far star bene la gente nelle loro abitazioni e non solo.
9: Esatto, bravissimo, esatto. Quindi abbiamo ampliato un po' tutto il settore. Noi adesso siamo qui a Bracciano, quindi facciamo tutto il diciamo l'Italia, Bracciano, Trevignano, Anguillara, ci muoviamo insomma anche su tutto il Lazio.
8: C'è Porte e Porte, si trova sulla Braccianese Claudia, al Civico 21 a Bracciano. Ringrazio Simone Pidia, che è il titolare di questa attività, e al quale auguro buon lavoro.
9: Grazie a lei.
8: L'intervista è completa nella sezione podcast del nostro sito classe1.it.
7: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: canzone da cantare.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
4: Oh, Obi, tutto è possibile.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, partiamo dalla prima però naturalmente, ovvero riequilibrarci con questo pomeriggio. Torniamo nel 1991 insieme a Marco Masini, quindi lo facciamo con tanta felicità. Ci prendiamo questi 3 minuti di tempo, facciamo un bel respiro profondo tutti quanti per darci un altro bel po' di carica e mamma mia, quanti ricordi!

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento di andare a spulciare nei vari anni quali erano le canzoni prime in classifica, ovvero come sempre torniamo indietro in tre annate diverse, ma andando sempre al 30 luglio di quell'anno. Come ad esempio il 30 luglio del 1993 Gli Spari Sopra di Vasco Rossi era primissima in classifica. Nel 2008, sempre il 30 luglio, Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri cavalcava l'onda, con ovviamente il grande successo di Giusy in quegli anni, e quindi era prima in classifica, per poi arrivare al 2017 con Fedez e J-Ax, con anche la collaborazione di T-Pain in Senza Pagare. A voi l'ardua sentenza, amici, in quale anno volete tornare? Nel 1993 con Gli Spari Sopra di Vasco Rossi, nel 2008 con Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri, o nel 2017 con Senza Pagare di J-Ax e Fedez?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Al tramonto su Radio Bella e Monella abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere la canzone da mettere in onda a brevissimo, perché siamo tornati al 30 luglio del 1993, dove prima in classifica c'era la canzone Gli spari sopra di Vasco Rossi, o il 30 luglio del 2008 Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri, oppure il 30 luljo del 2017 Senza pagare J-Ax e Fedez con la collaborazione anche di T-Pain. Ecco, non torneremo nel 2017, quindi non volete tornare a 9 anni fa, come non volete tornare neanche, non dico un pelino, un po' più in là, ovvero il 2008, ma preparatevi perché stiamo per tornare al 1993, dove il 30 luglio la prima canzone italiana in classifica era Gli spari sopra di Vasco Rossi.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.

0: Max e PIO, però anche noi su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e torniamo con Antonello Cerri e dopo si gioca insieme a voi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare i Sanremini con Miguel Sumì, Umberto Balsamo con Balla e in conclusione Alessandra Amoroso con Notti Blu. Grazie ancora al nostro Antonello Ceri, adesso preparatevi perché come sempre su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Crucifermami questo!
0: E ritorna il crucifermami questo. Io a fianco a me ho un cruciverba fisico cartaceo che stiamo pian pianino facendo tutti quanti insieme. Tra poco vi dirò le due definizioni, poi voi al 393-7366-170 dovrete rispondere nella maniera più veloce a entrambe le definizioni, ovviamente nella maniera più veloce e anche quella corretta. Attenzione perché oggi cerchiamo una parola che ha 7 lettere, la seconda invece la cerchiamo con 8 lettere. Ma quali sono le due definizioni di oggi? La prima è a denti ma non morde. La seconda è si rompe spesso senza cadere, ok? A denti ma non morde, 7 lettere, si rompe spesso senza cadere, 8 lettere. Quali sono le due parole di oggi? Radio

0: Dolce Nera con Epopea su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato con voi al cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano a denti ma non morde, e la seconda è si rompe spesso senza cadere. Allora c'è chi ha detto a denti ma non morde la dentiera. In effetti, se non viene indossata, non fa più di tanto male. E poi ha detto anche fiducia, si rompe spesso senza cadere. Ci potevano stare, ma non erano le due parole che stavamo cercando. Come non stavamo cercando anche la parola promessa, non stavamo cercando cerniera e atmosfera, non stavamo cercando la parola palla. Sentiamo invece, anzi, non stavamo neanche cercando ghiaccio. Intanto ho dato una piccola letta a tutte le vostre risposte. Dica questo è Achille Lauro, ok,
1: a denti senza cadere, e l'altro
0: no, denti senza cadere no,
1: oh porca miseria,
0: cos'è
1: il silenzio, silenzio.
0: Potrebbe essere.
2: Ciao,
0: dica.
2: Bella Monella, ciao. Secondo me è pettine e
3: silenzio da Nicolò e Simone. Ciao,
0: l'avete detto in tanti,
4: può
0: eh?
4: Essere silenzio e pettine.
0: Potrebbe assolutamente essere sia pettine che silenzio. A denti ma non morde è il pettine, e si rompe spesso senza cadere il silenzio, perché nel momento mi viene sempre in mente quel bellissimo film La vita è bella, ok, dove c'era proprio il personaggio di Roberto Benigni che socializzava con un comandante, e uno degli indovinelli riguardava proprio il silenzio. Quando è venuta fuori questa parola mi è proprio venuto in mente quel frame del film. Detto questo, facciamo le congratulazioni a Carlotta, che si è aggiudicata la nostra maglietta perché è stata la più veloce.
5: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima ora insieme, piccola pausa e poi dalle 16 alle 18 torniamo in due, io e Andrea Ferrara, quindi preparatevi perché ce ne saranno delle belle.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: ascoltare.
1: Ora 16:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio. In Emilia la situazione più difficile per quanto riguarda la viabilità in questo momento. In A1 abbiamo code a tratti fra Modena Sud e Nord in direzione di Milano per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo. C'è coda sul bivio dell'auto Brennero provenendo da Bologna verso Milano. C'è coda anche in uscita a Parma provenendo da Bologna. 5 i chilometri di coda fra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza invece a causa di un incidente. Rimaniamo in A1 ma ci spostiamo nei pressi della capitale per segnalare 2 chilometri di coda tra Fiano Romano e bivio diramazione Roma Nord a causa di un incidente, tempo di percorrenza di 18 minuti. Sulla A4 per traffico intenso, code fra Cormano e Milano Est verso Venezia. C'è coda in A5 tra Courmayeur Sud e raccordo con la statale 26 diramazione per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni di attraversamento della dogana svizzera. In A14 5 km di coda tra Bologna Borgo Panigale bivio con la A13 per un incidente, il tempo stimato di percorrenza di quasi un'ora. Coda di un chilometro anche tra Bologna Casalecchio e bivio raccordo Casalecchio A14. Sulla A23 coda in uscita alla barriera di Ugovizza. C'è anche un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza per traffico congestionato verso il confine di Stato. Infine la A24 segnaliamo code a tratti fra inizio Complanare e bivio grande raccordo in direzione di quest'ultimo. È tutto, buon viaggio!

0: italiane da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Gabri Ponte e Giovanotti con DNA su Radio Belle Monella apro e questo giovedì insieme ad Andrea e Alvise.
1: Incredibile, signori, ma sempre incredibile comunque.
2: Sempre.
1: Cioè, trovarci qua è sempre incredibile. Ma è il momento 16-18.

0: Alvise e Andrea, o Andrea e Alvise, o Andrea.
1: No, non iniziare a fare arzigogoli, che dopo.
0: Anche
1: insomma,
0: perché
1: dai,
0: unire i nostri nomi a volte può essere molto
2: Se
0: molto
2: prendi le prime due e le seconde due, crei qualcosa.
0: Non c'era bisogno di spiegare la battuta.
2: Non ho detto in che ordine, Andrea.
0: Vabbè, comunque, signori, cominciamo queste due ore insieme. Per quanto mi riguarda, addirittura tre. Per quanto riguarda Alvise, le ultime due di tre ore. Insomma, un casino di cose da fare, signori. 16:18 abbiamo delle news importanti, o meglio, dei titoli importanti di news. Noi le peschiamo a caso fino a quando avremo ancora questa ruota della fortuna.
2: Ce l'abbiamo fino al 2034.
0: Ma non è vero, ma
2: sì, non diciamo. Ho firmato il contratto con Jerry Scotti, lui se la sta facendo fare nuovo per la prossima stagione.
0: Ho avuto un po' di paura mentre parlavi. Però va bene. Ok, bene, è una cosa importante. E dopo chi la ridiamo? Scusami, se lui ce l'ha.
2: No, è nostra.
0: Allora, hai detto fino al 2034?
2: Fino al 2034 ce l'abbiamo noi, ok? E poi ovviamente bisogna continuare a firmare.
0: Dopo ce l'avrà chi sarà dopo di noi qua. Giusto, certamente.
2: Beh, potrebbe anche essere prima del 2034. Chi
0: è
2: può
0: lontano
2: dirlo?
0: 2034,
2: ragazzi, vabbè. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è Ligabue.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: poco.
1: Tanana, con Alibi su Radio Belle Monella, è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali.
2: Oh, che bella notizia!
1: Sì, che sono arrivate. No, attenzione, che bel titolo, perché se vuoi leggerti la notizia, ci chiedi: per piacere, mi potete mandare la notizia? E noi ti mandiamo un articolo perché te lo leggi.
2: Allora,
1: noi diciamo solo i titoli, certo.
2: Ma facciamo anche... volta hai risposto malissimo, l'hai pure chiamato io, facendo brutti gestacci alla persona.
1: Era mio cugino, mi dispiace.
2: Era tuo cugino, era uguale.
1: Andiamo con la ruota.
2: Giro la ruota, vai. Senti come gira, eh?
1: Come la testa di Fred De Palma, Anita, Meschilla, Nino D'Angelo e quant'altro.
2: Ma come Nino D'Angelo?
1: Anche Nino D'Angelo c'è.
2: Eccolo qua. Numero 35.732.170.
1: L'hai presa un po' alla larga, ma sì, va benissimo così. Il titolo recita.
2: Vai.
1: Perdonami.
2: Recita.
1: Selvaggia Lucarelli, la casa a Milano, il buon ritiro in Salento, la cucina verde, gli arredi etnici, i cuscini di Frida Kahlo, il balcone orientale.
2: No, io avevo già preparato, perché appena hai detto Selvaggia Lucarelli.
1: No.
2: Salutiamo Selvaggia,
1: ciao,
2: la nostra
1: Selvaggia,
2: amica, nonché collega. Ma ecco. Da lì in poi ho capito che insomma stavamo andando verso a un poteroso, glorioso e gigantesco. Nemmeno, è troppo scontato.
1: Tu
2: dire
1: quindi ti sei perso
2: qualcosa,
1: tu ti sei perso quindi la cucina verde, gli arredi etnici, i cuscini rubati a Frida Kahlo.
2: Eccolo qua. Non è vero.
1: O alla stampa di Frida Kahlo.
2: Non c'è scritto cuscini rubati a Frida Kahlo.
1: E il balcone orientale.
2: Rubato a Frida Kahlo, anche quello è una cosa eccezionale.
1: Potrebbe essere.
2: Non lo abbiamo anche il contenuto audio di Frida Kahlo a cui rubano i cuscini.
1: Non credo che fosse Frida Kahlo questa.

0: grandi Alessandra Amoroso, Hit Parade qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando, anzi stiamo leggendo i nostri incredibili titoli di notizie casuali. Abbiamo letto il primo, ha fatto già un enorme successo, ci ha già fatto causa Selvaggia Lucarelli.
1: Due cause ci ha fatto, io perché l'abbiamo ripetuta due volte.
0: Peccato che sia tuo nome, quindi io sono abbastanza tranquillo.
1: È un po' un peccato.
0: Lo so, però Selvaggia, non avercene, ok?
1: Vabbè, non...
0: L'ho già detto quattro volte, sono tutte cause su di te.
1: Incrementiamo.
0: Sei già a 35
1: giriamo
0: mila
1: la ruota, va
0: gira,
1: per
0: gira.
1: Carità, dai.
0: È arrivata la quinta causa di Selvaggia Lucarelli.
1: Benissimo. Aspettiamo la sesta con tutto tondo.
0: Sì. Vediamo il numero. Numero 2.
1: Oh, perfetto.
0: Bene.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, presto sposi?
0: Ma è una domanda?
1: Eh sì, c'è il punto di domanda. Presto sposi?
0: Dimmelo tu, scusa, ma che...
1: Spunta di dettagli. Data, location e dress code.
0: Allora mi sa di sì, no? Se c'è data, location e dress code. Abbiamo l'invito, si sposeranno? Ma scusami.
1: C'è comunque il punto di domanda, Andrea.
0: Ho capito.
1: Quindi io ti sto porgendo una domanda, ma intanto so già che ci sono data, location e dress code.
0: Hanno aspettato perché costava troppo.
1: Perdonami. Beautiful sì. Ci insegna che tu puoi preparare tutti i matrimoni che vuoi. Ci sarà sempre un qualcuno a cavallo che ti verrà a mettere i bastoni tra le ruote.
0: Chi sarà? De Paul?
1: No, no,
0: Messi?
1: Questo non lo so, non lo so. No, però
0: non
1: comunque,
0: proprio.
1: Anche
0: non proprio.
1: Cristiano Ronaldo al suo Ridge Forester, ma che gli arriverà magari.
0: Sai che pensavo fossero già sposati, onestamente? Cioè,
1: No, erano solo compagni nella vita.
0: Comunque mi sembra che ormai dopo tanti figli, dopo una famiglia formata, casa, esatto, convivenza da anni, non dovrebbe essere assolutamente un problema, se non una formalità che evidentemente...
1: Passiamo
0: appunto
1: alle formalità.
0: Ma magari, anche adesso a 40 anni portiamola a casa, scusa, grande Ronaldo.
1: Va bene, comunque sì, si sposerà.
0: Sì, sì, sì.
1: E non ci sarà Selvaggia Lucarelli.
0: No. Radio Bella.

0: Dal 2007 Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: È giusto, dobbiamo sbagliare, attenzione. Comunque sì, noi non fermiamo tutto qui, no, perché fra poco ricominciamo e parliamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica.
13: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma lo vogliamo ringraziare questo Matteo Monti? Grazie per averci fatto ascoltare DJ Francesco con Salta.
2: Sfera e Basta Elodie anche stasera.
1: E Giusy Ferreri con La Bambola.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Eh sì, con la aperta l'avevo
1: comunque
2: capito.
1: DJ Francesco, non puoi chiamarlo DJ Francesco, perché è DJ Francesco, capito?
2: Sì, vabbè.
1: È così che funziona.
2: Detto questo, vabbè, amici, ieri è uscito il nuovo film di Spider-Man.
1: Oh.
2: Brand New Day.
1: Che bello, che bello.
3: Andiamo
1: sì,
3: a bruciargli
1: la non mi sembra il caso, professore. Il professor Barbero.
2: Se non ci fosse
1: salutiamo.
2: Spider-Man, questo è quello che direbbero i cattivi.
1: Sì, sì, il professor Barbero potrebbe tranquillamente essere un pre-cattivo di Spider-Man. Sai quando è amatissimo, un professore veramente gentile, rispettoso, sempre. E poi a un certo punto c'è quel trick che lo fa diventare Octopus, tipo.
2: C'è una frase iconica in uno dei film di Batman di Christopher Nolan, dove c'è Batman che dice: o muori da eroe o diventi il cattivo, sostanzialmente finisci per diventare il cattivo.
1: Però le frasi le diciamo: o muori da eroe
2: adesso ci tira
1: o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo.
2: Grazie Christopher Nolan,
1: prego te lo chiamo dopo.
2: Chiamiamolo assolutamente. Però noi vogliamo cavalcare l'onda del nuovo film di un supereroe chiedendovi qual è il vostro supereroe preferito. È un tema totalmente estivo, leggerissimo.
1: Ce ne sono tanti, non focalizzatevi su Marvel, DC, tutti quanti, tutti. Anche quelli italiani, c'è un supereroe italiano.
2: Paperinic volendo anche.
1: Paperinic è italiano.
2: Paperinic, insomma.
1: Ah, sì.
2: Non lo so. No, non credo assolutamente.
1: Informiamoci però comunque, mi sembra interessante.
2: 393-7366-170, il tuo supereroe preferito.
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.

0: 1978, Lucio Battisti, Una donna per amico su Belle Monella, è arrivato anche lui che ci racconta il suo supereroe preferito.
1: Belle Monella, buongiorno Andrea, buongiorno Alvise. Per me il supereroe, a parte Kenshiro, che ci vorrebbe proprio adesso sulla Terra, per me è Brunetta.
2: Ma no, ma perché Brunetta?
0: Sono un supereroe.
2: Cioè, con tutto il rispetto, salutiamo insomma il ministro. Ma no.
0: Adesso è professore, mi pare.
2: Vabbè, comunque è stato ministro. Certo, si chiama ministro. Certo. Quindi, vabbè, vogliamo dire ex ministro. Vabbè. Non è un supereroe, però, questo no. Ma...
0: No, poi dipende, cioè
2: ci hai parlato recentemente, non lo so, non mi pare.
0: Non ci ho mai
2: che...
0: parlato in vita mia.
2: Chiama
0: Renato Brunetta. Non ho il numero di Renato Brunetta, mi dispiace. No.
2: Allora niente.
0: Ancora no. Però vabbè, amici, ancora pochi secondi per raccontarcelo al 393-7366-170, il vostro supereroe preferito.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: supereroe preferito è Papili Nick.
1: Bello.
0: Ciao.
2: Tanta roba.
1: Ciao, ciao.
2: Tanta roba quando veniva fuori il fumetto di Papili Nick, e poi avevi anche la possibilità nei nelle settimane successive di creare tipo la macchina,
1: sì,
2: il robot e quant'altro, perché venivano fuori queste collane incredibili da Topolino.
1: Mi manca
2: Papili Nick.
1: Mi manca molto.
2: Tanto, vabbè, amici, noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18. Adesso vi lascio un'oretta con Andrea.
1: Vado avanti, a fra poco.
2: Buona serata.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. Da Mattarella richiamo alla politica. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero non si può adattare la legge ai singoli casi. Inammissibili gli scontri in Val di Susa. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Calcio, si completa il quadro manageriale della nazionale. Oriali sarà team manager, Zola il coordinatore tra la squadra maggiore e le giovanili. Oggi la prima riunione operativa tra il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Bella e Monella ad aprire la parte iniziale della sera, appunto, dalle 18 alle 19, l'aperitivo time che ci porta appunto fino alla cena, con me Andrea Ferrara in solitaria adesso. Fra poco cominciamo con le nostre news sottosopra, che sono già belle calde e pronte, quindi tra poco arriva il vassoio delle news, voi potrete prenderne due, basta, non di più, abbiamo tutto questo tempo, però sono gratuite, sono tutte per voi, va bene? Fra pochissimo, poi si giocherà pure, quindi biglietti che vi regaliamo, insomma oggi siamo completamente e straordinariamente misericordiosi. Possiamo dirlo così? Beh, un po' esagerato forse, comunque ci sta. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Comincia lui dal 1977, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.
1: Radio Bella e Monella.

fastidio, dito nella piaga qui su Bella e Monella. Stiamo parlando delle news sotto sopra, le abbiamo prese già in carico, vi stanno arrivando. Parliamo del primissimo, uno studio dimostra che ci sono due abitudini che sono, sì, magari scorrette, certo, però rivelano una mente superiore. La prima, nel 2015, Christine Jay e Timothy Jay, evidentemente due imparentati, dimostra che chi usa le parolacce possiede un vocabolario più ricco e reattivo. Quindi il primo, comportamento scorretto, ma che a quanto pare dimostra una lucidità maggiore, è l'utilizzo di un vocabolario un po' aggressivo, diciamolo. Quindi le imprecazioni offrono una precisione emotiva che il linguaggio ordinario non sempre riesce a raggiungere. Questo è quello che dicono. Poi la seconda, invece, la seconda abitudine che porterebbe a dimostrare un elevato livello intellettuale è il parlare da soli ad alta voce. Non è un fatto negativo, no? Certo, potresti sembrare un pelino folle, un pelino, però è efficace per stimolare e aiutare le funzioni del cervello. È dimostrato che se urlate, o meglio, dite ad alta voce il nome di un oggetto, lo trovate più facilmente, capito? Ecco, adesso tornerò a casa o anche per strada, insomma, e utilizzerò questo metodo. Secondo me mi ferma qualcuno, così, giusto per dire. Radio

molto indietro nel tempo, una decina d'anni quasi, eh. Ben Jeffrey e Annalisa, Tutto per una ragione, qui su Bella e Morella. Mentre noi andiamo avanti con le nostre news sottosopra. Questa volta parliamo della Wincy Life. Ora, qualcuno magari già la conoscerà, però è una tendenza che sta girando in rete, anche su TikTok, che propone di combattere lo stress, quello quotidiano di tutti i giorni, e appunto la routine, mediante piccoli gesti creativi e spontanei. E voi direte, che sono questi gesti? Ce lo spiega il dottor Vinay Saranga, che non è un amico brianzolo, ma promuove ufficialmente questa tendenza, poiché contrasta l'esaurimento, tutto questo, lui la propone in questo modo, e l'emotivo, quello esaurimento emotivo e anche la rigidità di tutti i giorni, capito? Quindi il buon dottor Saranga dice che sul piano psicologico questo è un'aggiunta, cambiare qualche piccolezza nella tua vita. Quali sono queste piccolezze? Per esempio, prendete sempre il caffè corretto con qualcosa magari, o un caffè con il latte, o semplicemente caffè liscio? Ecco, cambiate. Prendete il caffè liscio? E mettici un po' di latte. Prendete il caffè corretto? Toglicelo, che sono le 8 del mattino, non mi sembra il caso. Insomma, tutte queste cose qua. Una strada è quella che fate sempre? Cambiate strada. Andate un attimo a destra, vedete cosa c'è nell'altra via. Magari vi fa arrivare allo stesso momento, ma quel giorno la vostra vita cambia un tantinello. Quindi rompi la routine e quindi sei in piena Wincy Life. Questa cosa un po' mi piace. Adesso tenterò di farla. Se non arrivo al lavoro, sapete che ho cambiato strada e purtroppo ho perso la strada. Radio Bella.

0: Sultana a chiudere questa nostra mezz'ora.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: C'è solo una carta casa che ti... C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Bella disco.
12: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
15: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Yakuza, lo siento, pinguini tattici nucleari qui su Radio Bella e Monella. A riaprire questa nostra ultima mezz'ora, ve l'ho detto, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
0: la musica, sì, perché vi regaliamo un biglietto per andare a vedere Alan Walker, ad ascoltare Alan Walker all'AMA Music Festival. Siamo a Romano De Zellino. Quando? Venerdì 21 agosto, capito? 21 agosto, siete liberi? Bene, allora potete partecipare. Alan Walker, grandissimo, grandissimo, all'AMA Music Festival, ok? Bene, è vicino anche Romano De Zellino, potrebbe essere lontano per voi, lo so, però sapete dove, sapete quando. Per vincere bisogna mandare un messaggio scritto vocale con scritto detto Alan per me, ok? È molto molto molto basico, dopo il mio via però. Quindi non perdo altro tempo, dico 3, dico 2, dico 1 e soprattutto dico via.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cambiare.

0: Abbiamo premiato Paola con i biglietti per Alan Walker. Noi abbiamo finito, eh? Noi ci risentiamo domani dalle 16, sempre qui su Radio Bella e Monella. Fra poco vi lascio con Rocky e Greta, ma adesso c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Questo potrebbe essere il nostro slogan, quello dello Slocos, effettivamente. Noi abbiamo uno slogan che è quello di divertire divertendoci, perché noi nei nostri spettacoli ci divertiamo un casino. Però l'altro slogan che mi piace è proprio il titolo della canzone che vi sto per proporre, di J-Ax e Fedez, che si chiama Senza Pagare. Oh, vedi le agevolazioni di essere degli artisti. Tu vai nei posti, magari che sono nei villaggi turistici, qualche ristorante, qualche bel posto, e proprio per il fatto che sei un po' conosciuto con queste canzoni.

rischi, c'è un rischio tremendo di non pagare, per cui ci ritroviamo molto bene in questa canzone del 2017. Poi 2019 invece per Fred De Palma, che sta spaccando quest'anno col suo tormentone, lo dico liberamente, ispirato ai Los Locos, e Ana Mena con la canzone che si chiamava Una Volta Ancora. E per Una Volta Ancora vi auguro buon ascolto, stanno per arrivare i

0: fa di te.
1: Anna Mena e Fred De Palma con Una volta ancora dal 2019 e poi J-Ax e Fedez, il nostro slogan senza pagare. Io sono Roby Borillo dello Slocos, vi ho presentato i due tormentoni di oggi che puntuali torneranno domani. Ciao ciao.
2: I belli di gruppo.
3: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Radio Bella e Monella.
11: Nenne, una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come gioia bamba.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: 19 un minuto.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1500 gli arrivi registrati nell'ultimo settimana, sovraffollamento del 2400% nei centri d'accoglienza, ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Buonasera.
7: Buonasera. Ma lo senti questo profumo di distacco, questo profumo di lieto fine che c'è tra di noi?
6: Ma hai fatto le puzzette?
7: Sì, ne ho fatte
6: tante. No, le puzzette in studio, no,
7: annusa,
6: ti basta.
7: Annusa.

0: buon vento, tira un buon vento.
1: Il buon vento delle tue puzzette.
2: Esatto, ma lo senti ancora? L'ho tirata così grossa, l'ho tirata, ma
1: no,
2: senti.
1: No, dai.
0: No, fragranza eau de merde. Buonissima.
1: Non in questo momento.
0: No, non è ancora in vendita.
1: Perché noi siamo per la radio verità. Esatto. Non raccontiamo fragnacce, noi non vendiamo soldi.
0: Vendiamo solo cacate, vendiamo.
1: Solide realtà, come diceva qualcuno.
0: Comunque, appuntamento.
1: Ti vedo bronzato. Sei stato in piscina.
0: No, è stata quella puzzetta che ho fatto appena adesso che mi ha scolorito un pochettino.
1: Sei color umpa lumpa. Quelli della fabbrica di cioccolato.
0: Posso dire, per una volta mi piaccio. Porca miseria, c'è tempo fino a agosto, perché poi al mare non ci andrò più.
1: Quindi andiamo a precisarlo nuovamente.
0: Esatto.
1: Donne, Rocky è single e abbronzato.
0: Di nuovo.
1: Single e abbronzato, aggiungiamo.
0: Esatto, e in diretta anche questa sera fino all'ora 21.
1: Ma ti piacciono anche le donne mature?
0: Molte donne mature, con tanta esperienza pure.
1: Signore divorziate in cerca di toy boy.
0: Milf, qualsiasi cosa.
1: Cioè,
0: Rocky sta facendo un reclutamento qui
1: non
0: in
1: si
0: diretta.
1: Butta via niente, che
0: non
1: tu
0: figurati.
1: Abbia 20 anni o 60, tu buttati
0: ma
1: nella vista.
0: Ma per me, tanto io ne ho 20, poi 60 facciamo la media, sono 40.
1: Non ne hai 20, ne hai 25.
0: Va bene,
1: non cominciare a tirarti via gli anni, che è un dramma. Vogliamo fare lo spoilerino del gioco di oggi?
0: No, assolutamente no, oggi non mi va. Sono abbronzato, sono carino, voglio stare tranquillo.
1: Quindi dici, vi fate bastare.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Dillo tu. No, non c'ho voglia, dillo tu. Fallo te, ti prego, dai. Sasso, carta, forbice, come sempre. Sasso, carta, forbice. Ho vinto, lo dici tu, perché decido io.
2: L'abbiamo fatto davvero. Giochiamo con Gigi D'Agostino.
1: Madonna, ciao. Finalmente. Però piccola novità, perché poi voi siete sempre abituati a due biglietti solitamente. Questa volta solo uno, non c'è budget, mi dispiace.
2: Un biglietto solo per Gigi D'Agostino. Venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival di Romano De Zelino. Esatto. Io vi invito ad andare a visitare il sito, perché così trovate, cioè hanno proprio le mappe anche,
1: okay, che ti concettuali?
2: Spiegano, sì, ti spiegano come arrivare, sono fatte belline, ti spiegano come è strutturato il festival, dove puoi mangiare, dove ci sono i bagni, dove ci sono, cioè
1: qualsiasi cosa potete fare.
2: Tutto,
1: e tra l'altro
2: tutto.
1: Una cosa bellissima, perché sarà venerdì sera, quindi non come sempre mercoledì, giovedì ai concerti, festival, cose strane,
2: però finiscono a orari buoni,
1: abbastanza dico. Buoni, poi sarete anche in ferie quella settimana lì, posso dire.
2: Ma sì,
1: cosa avete di meglio da fare?
2: E allora cosa devono fare per portarsi a casa questo unico biglietto?
1: Ovviamente, come sempre, messaggio vocale, quindi al 393 736 6170. Se voi inviate per primi appunto questo messaggio vocale dicendo io ci vado da Gigi Bug,
2: ma perché?
1: Gigi Bug,
2: okay.
1: Noi ve lo regaliamo, giusto?
2: Vabbè,
1: è facilissimo. Gigi Bug, mi dà attenzione, basta che non andiate in bug voi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: Allora, Rocky, fatti chiari, amicizia lunga. Adesso non è che mi fai ascoltare 40 vocali. Te ne concedo 3.
1: 10. No,
0: 3. Basta.
1: Vuoi rifare sasso, carta, forbice? Perché sai che vinco.
0: Lo rifacciamo, va.
1: Sasso, carta, forbice. Ho vinto.
0: È incredibile perché abbiamo tirato fuori le stesse cose di prima. Cambiando l'ordine. Non
1: cose,
0: cambia.
1: I risultati non cambiano. No, no. Però l'insegnato elementare, comunque, come
0: così,
1: cosa.
0: Così, giusto per informazione, Rocky ha fatto il sasso, io ho fatto la forbice.
1: Esatto. E ho vinto io, come sempre.
0: Due volte.
1: Per esempio, sentiamo lui.
2: Okay. Io ci vado a Gigi Dag. Ciao, Tobia da Padova.
1: Tobia da Padova, sappiamo che saresti stato molto contento di andarci, però è sbagliato, cioè dovevi dire Gigi Bug, no?
0: Perché
1: ti ha
0: parlato sopra.
1: Vero?
0: Quello
1: me
0: è stato il problema.
1: E non si fa mai, la prima cosa che ti insegnano quando vai a fare la radio, non ci si parla mai sopra, però questa cosa vale anche quando ti invi i messaggi da casa, penso, no?
0: Ma non ha fatto il corso.
1: Esatto. Sentiamo.
3: Io ci vado a Gigi Bug.
1: E invece non ci vai perché non sei stata la più veloce, ecco.
0: Non è che devi blastare gli ascoltatori.
1: Non devi essere
0: volta
1: un po' simpatici, no?
0: Vabbè. Dai, fammene sentire un altro.
1: L'ultimo,
0: Sì.
4: Io ci vado a Gigi Dag.
0: Senti che bello entusiasmo.
1: Insomma, bello
0: entusiasmo.
1: Adesso come appena finito lavoro, ho detto, ma sì, ma sti cavoli, c'ho la radio, quel che vinco.
0: Cioè,
1: vinco.
0: Pensa che è riuscita a essere entusiasta nonostante sia uscita dal lavoro, ha acceso la radio e ho trovato te.
1: Pensa un po'.

0: grazie.
1: Sono molto molto belle.
0: Ragazzi, oh.
1: Di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, l'importante è sapere che respiri. Insomma, questa cosa ormai la porto avanti da una vita. E tra poco ti porterò in un posto dove respirano veramente molto bene.
0: Vado a recuperare fiato, ci risentiamo.
1: Ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
7: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show.
2: Gli anni che ha selezionato il nostro caro amico Matteo Monti.
1: Ma che bravo ragazzo.
2: Ci ha fatto sentire il disco di Anna Oggia con un'emozione da poco. Basta.
1: Guarda che non tutti sanno che sarebbe.
2: Allora Oxa, va bene?
1: Vabbè dai.
0: Bella e Monella.
1: Perché effettivamente se dovessimo andare a vedere si scrive OXA.
2: Esatto.
1: Ma
2: però
1: ci sarebbero delle H.
2: C'è qualcuno che qui è di origine albanese, che ne sa, insomma, che ha acculturato.
1: È come Beberexa, la chiamano.
2: Esatto.
1: Bebereggia.
2: Bebereggia. Invece il nome di questi due qui io non le so leggere. Com'è che si leggono?
1: Questi
2: vai.
1: Sono cinesi, è roba mia.
2: Poi.
1: Liang Chao e Se Sansang.
2: Mamma mia, comunque è imbarazzante. Si sente che guardi un sacco di serie televisive.
1: Ha un accento cinese fantasmagorico.
2: Esatto, praticamente si parla di questa coppia qui che è andata veramente viralissimo, soprattutto sulle piattaforme TikTok, quelle cinesi. Perché che è successo?
1: Loro sono... è quell'altro che si chiama Red qualcosa.
2: Sì, non mi ricordo. Sì. Dovrebbe essere Doyon. Doyon.
1: Un altro ancora, questi
2: esatto.
1: Sfornano.
2: Sarà loro figlio, ecco, che ne so. Però questa coppia è andata talmente tanto virale, ok,
1: per
2: che hanno
1: cosa?
2: Sfondato, sai perché? Loro si somigliano tantissimo, ok. In realtà sono marito e donna, cioè marito e moglie.
1: Marito e donna.
2: Marito e moglie. E la gente però li ha scambiati come se fossero, cioè, gemelli.
1: No, scusa, sono questi due.
2: Esatto, sono praticamente vestiti uguali, con gli stessi occhiali,
1: allora,
2: la stessa parrucca. Loro l'hanno fatta apposta, ovviamente, perché
1: sì,
2: hanno
1: ma sai
2: aperto...
1: cos'è il problema? Io che non saprei dire chi dei due è uomo e chi dei
2: ma
1: due.
2: Ma neanche io.
1: Sono gender fluid.
2: Hanno messo pure lo stesso vestito.
1: Cioè, vedo due individui indubbiamente asiatici.
2: Molto, indubbiamente.
1: Mediamente bruttini anche, sì. Permettimi.
2: Dallo stesso peso, stesso numero di scarpe, stessa taglia. Uguali.
1: Dai, c'è quel quadro che non cosa.
2: In realtà hanno aperto un'erboristeria e per andare virali.
1: Ma perché?
2: E per andare virali hanno pubblicato queste cose qui. Hanno sfruttato il fatto che loro fossero completamente identici per vendere anche di più.
1: No, voglio saperne di più.
2: Vai.
1: Di più.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da un

0: carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Bella e Monella.

0: Nicola e Monella. Tutta da cantare.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi. E sai, se

0: cantare. Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Kremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Oh, Obi, tutto è possibile.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Questo potrebbe essere il nostro slogan, quello dei Los Locos, effettivamente. Noi abbiamo uno slogan che è quello di divertire divertendoci, perché noi nei nostri spettacoli ci divertiamo un casino. Però l'altro slogan che mi piace è proprio il titolo della canzone che vi sto per proporre, di J-Ax e Fedez, che si chiama Senza pagare. Oh, vedi le agevolazioni di essere degli artisti. Tu vai nei posti, magari che sono dei villaggi turistici, qualche ristorante, qualche bel posto, e proprio per il fatto che sei un po' conosciuto con queste canzoni, rischi, c'è un rischio tremendo di non pagare, per cui ci ritroviamo molto bene in questa canzone del 2017. Poi 2019 invece per Fred De Palma, che sta spaccando quest'anno con suo tormentone, lo dico liberamente, ispirato ai Los Locos, e Anna Mena con la canzone che si chiamava Una Volta Ancora. E per Una Volta Ancora vi auguro buon ascolto. Stanno per arrivare i belli di

0: so di te.
1: Anna Mena
2: e Fred De Palma con Una Volta Ancora dal 2019 e poi J-Ax e Fedez, il nostro slogan senza pagare. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi ho presentato i due tormentoni di oggi che puntuali torneranno domani. Ciao ciao.

0: tutta da cantare.
1: Ho perso un'altra cosa di buona stasera. È andata a casa con il negro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sei tu o lei?
0: Tutta da cantare.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: quello che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
2: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Per i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini.

Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.